state di randa, e sei il tuo padrone che fotte e comanda. Povero popolo in coppa a sta terra, che pure a rumini che ha da fa guerra. Ma si entra!

stadella, capavo punto si ribella. Ha ciucampato senza padrone, sulla che la musica mia è a batteria, mi siento.

credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi, ascolta bello, senti qui che c'è,

5 anni e 5 convinzioni. Facendo bene i conti, ne ha 5 più di me. Se il nero fosse bianco, se il bianco fosse nero, sarei poco sicuro.

parla delle donne. Non lo capisco quando parla di Belze, nell'uomo più feroce, nel serpe più cattivo. Se Cristo fosse vivo,

La notte in casa mia non ha portato via un dubbio che c'è in me. Se non mi andava bene con le canzoni, forse ero dalla sua parte e c'era un ladro in più. Le strade sono giuste, tutte.

0: Radio Bella Vita. Radio e Bella Vita. Bella Vita.
1: Sono le 3:26.

0: Sono le 4 e 0 minuti.
1: Bella vita!
2: Come si fa a sopravvivere?

0: Sono le 4 e 59 minuti.
1: Bella vita!
2: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore. Giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

distanza sai è come il cielo, distanza così grande che non serve l'aeroplano, ma questa leggerissima farfalla sulla mano fa rivivere il pensiero. Delicato messaggero, la lontananza sai è come il mare, fermo sulla riva con un vaso da riempire, distanza così grande che è difficile spartire tra chi ha fede di aspettare.

0: Bella Vita, la radio di chi ama la vita.
1: Bella Vita. Sono le 6:28.

0: Sono le 7:00.
1: Bella Vita News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Via libera ieri dal Senato alla nuova legge elettorale, 113 sì, 71 no, 2 gli astenuti. Il testo ora torna alla Camera per una terza lettura, dure le proteste dei partiti di opposizione. Il Consiglio dei Ministri dovrebbe riunirsi questo pomeriggio per affrontare l'emergenza del caro carburanti. Ieri la benzina ha superato i 2,2 euro al litro in autostrada, mentre il gasolio viaggia sopra i 2,3. I servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati di personaggi che negli Stati Uniti e nei paesi europei sostengono l'Ucraina. Lo rivela il Dipartimento di Giustizia americano, annunciando l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. Sale la tensione nel Golfo Persico. L'Arabia Saudita ha denunciato che gli Houthi ribelli yemeniti filo-iraniani hanno lanciato un drone contro la Mecca. Superata la linea rossa, ammonisce Riyadh, mentre gli Houthi smentiscono l'attacco. Europa League alle 21, attesi 65.000 spettatori. Il Milan debutta a San Siro affrontando il Benfica. Domani la Juventus, l'altra italiana in lizza, ospiterà gli olandesi del NEC. È tutto, buona giornata.

0: occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
1: Il più vasto sortimento di tè? Da Tipico.
2: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico. Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
3: Per un pranzo speciale o per una festa di laurea, per un catering aziendale o persino per il pranzo di Natale, l'Anfora prepara tutto per te. Dagli antipasti ai dessert, smetti di spadellare. Ai tuoi banchetti ci pensa l'Anfora Gastronomia. Anche per menù vegani, l'Anfora Gastronomia, da sempre a Sassari, in Viale Italia 50.
4: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
5: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.

0: Sono le 7 e 27 minuti. Bella Vita News.
1: Olimpiadi, mondiali indoor, mondiali all'aperto, europei indoor e europei all'aperto, finali Diamond League. Gianmarco Tamberi è campione di tutto, ha vinto tutte le competizioni esistenti nell'atletica leggera. Fino all'ultima nata, gli Ultimate Championship, evento di chiusura della stagione agonistica che ha visto la prima edizione a Budapest nello scorso weekend. In pista e in pedana un numero ristretto di big, i migliori per palmarès e ranking. Troppo stimolante per Jimbo, che ha sfoderato una prestazione da incorniciare. 2.35 al primo tentativo, al secondo la misura vincente di 2.37, la stessa con cui mise al collo l'oro ai giochi di Tokyo, miglior prestazione mondiale dell'anno a 2 centimetri dal suo record italiano. A 34 anni Tamberi vola ancora alto, oltre l'asticella sua compagna e nemica a fasi alterne tra gravi infortuni e fantastiche risalite. Un talento smisurato anche nel dare spettacolo, il fuoriclasse marchigiano mette nel mirino Los Angeles 2028 e il sogno del bis a 5 cerchi. Una buona giornata da Gerardo De Vivo.
0: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.

0: Sono le 7:57 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Buongiorno da Alessio Galea. Passa la riforma della legge elettorale al Senato, maggioranza compatta, il testo torna alla Camera, magari in aula le opposizioni, no alla legge truffa. Sentiamo il servizio di Laura Supino.
3: Stabilicum per la maggioranza, Melonellum per le opposizioni e la legge elettorale approvata ieri dal Senato che ora tornerà alla Camera in terza lettura. Le norme prevedono un proporzionale puro corretto da un premio di maggioranza per la coalizione che toccherà il 42%, assegnando ben 70 deputati e 35 senatori in più. Per coalizioni e forze politiche c'è l'obbligo di segnalare il candidato premier, che però non comparirà sulla scheda elettorale. L'articolato segna anche il ritorno delle preferenze, ma con capilista che restano bloccati. Quadruplicato il numero di firme necessario alla presentazione di nuove liste, fino a 450.000 su scala nazionale. Donzelli, Fratelli d'Italia.
4: Le liste finte, le liste farlocche, distraggono l'elettore dalla sua libertà di scelta.
3: Ridotti i collegi per il voto all'estero, mentre salta l'alternanza di genere che aveva assicurato adeguata rappresentanza femminile. Maggioranza soddisfatta, mentre le opposizioni attaccano. È una legge truffa, un premierato nascosto, uno schiaffo alle donne. Il capogruppo PD boccia.
5: State cacciando le donne dal Parlamento, e allora bisogna dirlo con chiarezza.
2: I servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Lo rivela il Dipartimento di Giustizia americano, annunciando l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. E ieri caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sulla Lituania dopo uno sconfinamento nei cieli del Baltico. La presidente della Commissione europea von der Leyen commenta: Mosca ci mette alla prova, la nostra determinazione si rafforza. Siamo allo sport, la vittoria netta della Fiorentina, rilanciata dal ritorno di Mister Vanoli. Il successo streaming sito del Genoa ha completato ieri il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia. E stasera, dopo quasi 600 giorni, il Milan ritrova l'Europa. Jenny De Gaetano.
6: Sono il signor Vanoli, risolvo problemi. Già, il ritorno arriva all'Arno del tecnico della salvezza, si rivela la panacea di tutti i mali della Fiorentina, gestione Fabio Grosso. Dopo il campionato, parla la Coppa Italia, al Franchi, nel debutto bis del mister ex giocatore viola, non c'è scampo per il Pisa. Pellegrino, Gnotto, Gonsalves scrivono 3-0 nel derby che vale la sfida negli ottavi contro il Napoli. Ma Vanoli sceglie il low profile.
7: Brava la squadra, perché ha dato continuità in quello che noi vogliamo diventare. Vogliamo diventare una squadra che si aiuta uno con l'altro. Penso che stasera c'è stata ancora la continuità in questo, però c'è anche tantissimo da lavorare.
6: Tira un sospiro di sollievo Daniele De Rossi, guida del Genoa. Marassi 1-0 al Sud Tirol all'87esimo, firmato dal subentrato Vasquez. Negli ottavi per il Grifone spunta l'Inter. E stasera, dopo quasi 600 giorni, torna a respirare l'aria delle sfide internazionali il Milan. In Europa League non è l'amata Champions, ma l'avversaria, il Benfica, è di quel lignaggio. Alle 21 a San Siro, previsti 65.000 spettatori. Notte di emozioni forti per gli ex Amorim Ramos Moreira.
2: Ed è tutto, a più tardi.
8: La vita.
9: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate.

0: sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it. Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex. Il calore della famiglia, della casa. Transport di Taula ti porta quel calore con esperienza ed edizione. Gasolio per riscaldamento, agricolo, per autotrazione. Lubrificanti Adiblu, GPL e bunkeraggi. Transport di Taula, per riscaldare la tua vita.
1: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
0: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.

0: Sono le 8:28.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Giudizio negativo dei sindacati sulla riunione al Mimit dedicata all'avvertenza Euroallumina. I sindacati denunciano i ritardi nella gestione delle risorse per l'ambiente e per la salvaguardia dell'impianto. Ancora è risolto anche il nodo del congelamento delle azioni e dell'erogazione dei fondi promessi. Sul futuro dello stabilimento proseguono con difficoltà le interlocuzioni con Rusal. Il Mimit sta valutando anche la possibilità di un'amministrazione controllata con un commissario ad hoc, ipotesi che lascia perplessi i sindacati. Un lungo applauso accompagnato a Serramanna l'uscita dalla chiesa di San Leonardo del feretro di Federico Chia, il 17enne morto nello schianto del suo scooter contro un muro nella notte tra sabato e domenica. Un'intera comunità si è stretta attorno alla famiglia, centinaia di amici hanno indossato magliette bianche con la scritta "Sei in ogni nostro respiro" e sulle spalle il nome Chia, il soprannome con cui chiamavano Federico. Controlli della Guardia Costiera tra Cagliari e il Sulcis Iglesiente, sanzioni e sequestri in ristoranti e pescherie. Nel caso più grave, in un ristorante del Sulcis sono stati trovati circa 2 quintali di prodotti alimentari in 5 pozzetti freezer non autorizzati e non inseriti nel piano di autocontrollo. Sequestrati anche 20 kg di prodotti ittici privi di tracciabilità. Per il titolare è scattata una multa da 7.000 euro. Sulla costa cagliaritana, un ristoratore è stato invece sanzionato con 8.000 euro per indicazioni errate sulla provenienza e sulla natura surgelata di alcuni prodotti. Infine, in una pescheria dell'Iglesiente, multa da 6.000 euro per gamberi rossi venduti senza indicare la presenza di solfiti. Sale a 4 il numero delle vittime della West Nile in provincia di Oristano nel 2026. L'ultimo decesso riguarda una persona con patologie pregresse ricoverata da circa una settimana all'ospedale San Martino di Oristano. I casi di contagio accertati dall'inizio dell'anno sono complessivamente 27. La ASL rinnova l'invito alla prevenzione, soprattutto per anziani e persone fragili. Tra le raccomandazioni, evitare i ristagni d'acqua, utilizzare zanzariere e spray repellenti all'aperto. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
1: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
3: Un'occasione speciale? Gioielleria Milù. Gioielli e bijou per ogni emozione. Via Sardegna 25, Sassari. A Sassari è nato un nuovo centro per l'udito, progettato appositamente per darti il massimo. Il centro Acoustics del dottor Mattia Cossu. Qui trovi le tecnologie più avanzate, uno studio di ultima generazione e il riferimento costante di cui hai bisogno. Acoustics, a Sassari, in Viale Umberto 113. Acoustics, l'ascolto che cerchi, l'emozione che meriti. Prevenire è il primo passo per stare bene. Scopri i pacchetti prevenzione del laboratorio Analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484. Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione. Anche enoteca e specialità alimentari.
4: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10:45, nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11:45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.

0: dell'autocarrozzeria di Ivan Marras. Cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari Preddanieda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.
1: Non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.

0: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Duplichiamo oppure ripariamo qualsiasi tipo di chiave auto. Duplicazione chiavi codificate, radiocomandi e telecomandi di ogni genere. Per privati, concessionari o aziende. Brico City Sassari, via Bogino, angolo Viale Sicilia. O su Facebook Brico City Sassari. Accettiamo pagamenti in Sardex.
1: Attenzione, attenzione, attenzione Sassari! Manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti ha il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti. Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.
2: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
3: Fashion Look.
4: Fashion Look.
3: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
1: Fashion Look, Sassari, via dei 1019. Il segreto del nostro successo? Venite a scoprirlo.
5: La vista è uno dei doni più preziosi che abbiamo, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto sia importante prendersene cura. Se hai bisogno di un controllo oculistico, lo studio del dottor Umberto Murgia è pronto ad offrirti la migliore assistenza per la salute dei tuoi occhi. Con anni di esperienza e tecnologia all'avanguardia, il dottor Umberto Murgia ti guida attraverso esami accurati e personalizzati per mantenere la tua vista al meglio in ogni fase della vita. Chiama ora il 340-931-4909 o visita il nostro sito studiooculisticoumbertomurgia.it.

0: Sono le 9:04.
1: Bella Vita News.
2: Buongiorno ad Alessio Galea. Approvata ieri in seconda lettura al Senato la riforma della legge elettorale. Maggioranza compatta, il via libera con 113 sì, 71 no, 2 astenuti. Il testo ora torna alla Camera. Premiata la stabilità, commenta il centrodestra, dure proteste dall'opposizione che parlano di legge truffa. Nel mirino il premio di maggioranza, molto ampio alla coalizione che raggiunge il 42%, l'aumento delle firme necessarie a presentare nuove liste, l'indicazione del nome del candidato premier e la mancanza di alternanza di genere. Scontro frontale Roma-Madrid dopo la decisione del governo italiano di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna, scattata all'indomani della crisi migratoria di Ceuta. Immediata la reazione di Madrid, che ha esteso una misura analoga nei confronti di Roma fino al prossimo 8 di ottobre. Durissimo il ministro degli esteri spagnolo Albares. Meloni e Tajani non si stanno comportando come leader europei all'altezza della situazione. Reazione fuori luogo, l'Italia difende la propria sicurezza e la replica del titolare della Farnesina. I servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina, e quanto rivela il Dipartimento di Giustizia americano annunciando l'incriminazione di 5 persone. Intanto resta ai massimi la tensione tra Mosca e la NATO. Ieri i caccia italiani hanno abbattuto un drone sulla Lituania dopo uno sconfinamento nei cieli del Baltico. Mosca ci mette alla prova, ma la nostra determinazione si rafforza, ha commentato la presidente della Commissione europea von der Leyen. Blitz anticamorra a Napoli. Dall'alba i carabinieri stanno eseguendo una misura cautelare nei confronti di 31 persone emessa dal GIP su richiesta della direzione distrettuale antimafia. L'operazione è in corso nel rione Traiano, nei quartieri di Pianura e Fuorigrotta. I destinatari dei provvedimenti sono indiziati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga aggravata dal metodo mafioso. Circa un anno e mezzo dopo, il Milan torna a disputare una rassegna continentale, l'Europa League. Alle 21, attesi 65.000 spettatori, i rossoneri debuttano a San Siro affrontando il Benfica. Domani la Juventus, l'altra italiana in lizza, ospiterà gli olandesi del NEC. È tutto, a più tardi.

0: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
1: Il più vasto sortimento di tè? Da Tipico.
2: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico. Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
3: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
4: Ehi tu, ti senti un vero uomo? Vuoi essere attraente e sempre in ordine? Prenota da The Barber Shop Via dei Mille. Dal taglio capelli tradizionale con pettine e forbice ai più moderni tagli di tendenza, con rasature che sapranno valorizzare il tuo viso e il tuo look. Per tutti quegli uomini che desiderano prendersi cura di se stessi. The Barber Shop, in Via dei Mille 48 a Sassari, anche per piccoli uomini. 079 49 23 781. Si accettano pagamenti in Sardex. Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it. Siete pronti per un nuovo anno scolastico da urlo? Alla cartoleria Scarabocchio abbiamo tutto quello che ti serve per iniziare l'anno con il piede giusto e una risata in più. Da noi trovi di tutto: quaderni che ti ispirano, zaini che volano, beh, quasi. Scarabocchio, a Sassari in via Amendola 40, angolo via Porcellana. Scarabocchio.it. Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK.
5: Vendita, assistenza e riparazioni su PC, notebook e reti aziendali. E se hai un'urgenza, interveniamo anche da remoto, subito. PC OK, il tuo supporto tecnico di fiducia, sempre al tuo fianco. A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15, PC OK, problema risolto.

Viviamo in un mondo politico. L'amore non ha a che fare. Gli uomini assassinano gli uomini e questo è il tempo, il crimine anonimo. Viviamo in un mondo politico. Gli angeli cantano in coro. Senti come suonano l'Ave Maria, le nuvole toccano il suolo.

0: Sono le 9:28.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Giudizio negativo dei sindacati sulla riunione al Mimit dedicata all'avvertenza Euroallumina. I sindacati denunciano i ritardi nella gestione delle risorse per l'ambiente e per la salvaguardia dell'impianto. Ancora è risolto anche il nodo del congelamento delle azioni e dell'erogazione dei fondi promessi. Sul futuro dello stabilimento proseguono con difficoltà le interlocuzioni con Rusal. Il Mimit sta valutando anche la possibilità di un'amministrazione controllata con un commissario ad hoc, ipotesi che lascia perplessi i sindacati. Un lungo applauso accompagnato a Serramanna l'uscita dalla chiesa di San Leonardo del feretro di Federico Chia, il 17enne morto nello schianto del suo scooter contro un muro nella notte tra sabato e domenica. Un'intera comunità si è stretta attorno alla famiglia, centinaia di amici hanno indossato magliette bianche con la scritta "Sei in ogni nostro respiro" e sulle spalle il nome Chia, il soprannome con cui chiamavano Federico. Controlli della Guardia Costiera tra Cagliari e il Sulcis Iglesiente, sanzioni e sequestri in ristoranti e pescherie. Nel caso più grave, in un ristorante del Sulcis sono stati trovati circa 2 quintali di prodotti alimentari in 5 pozzetti freezer non autorizzati e non inseriti nel piano di autocontrollo. Sequestrati anche 20 kg di prodotti ittici privi di tracciabilità. Per il titolare è scattata una multa da 7.000 euro. Sulla costa cagliaritana, un ristoratore è stato invece sanzionato con 8.000 euro per indicazioni errate sulla provenienza e sulla natura surgelata di alcuni prodotti. Infine, in una pescheria dell'Iglesiente, multa da 6.000 euro per gamberi rossi venduti senza indicare la presenza di solfiti. Sale a 4 il numero delle vittime della West Nile in provincia di Oristano nel 2026. L'ultimo decesso riguarda una persona con patologie pregresse ricoverata da circa una settimana all'ospedale San Martino di Oristano. I casi di contagio accertati dall'inizio dell'anno sono complessivamente 27. La ASL rinnova l'invito alla prevenzione, soprattutto per anziani e persone fragili. Tra le raccomandazioni, evitare i ristagni d'acqua, utilizzare zanzariere e spray repellenti all'aperto. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
1: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
3: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
4: Sì, ma tolga la mano.
5: Non posso.
4: Avanti, tolga la mano.
5: Le ho detto che non posso!
6: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
7: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
8: Vuoi stupire davvero? Gioielleria Milù. Brilla con stile. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari.
9: Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex.
10: Tutti gli apparecchi acustici promettono di farti sentire meglio. La differenza è come vengono regolati. Con il metodo Acoustics del dottor Mattia Cossu, dimentica le regolazioni per tentativi. Avrai calibrazioni di massima precisione per sentire bene da subito. Acoustics, a Sassari, in Viale Umberto 113. Acoustics, l'ascolto che cerchi, l'emozione che meriti.
11: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City, Brico City Sassari, via Bogino, angolo Viale Sicilia.
12: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.

0: come per auto? Moto? Mezzi pesanti? Mezzi agricoli? Cambiale da Farbo e riparti in sicurezza. Da Farbo trovi tutti i marchi di pneumatici alle migliori condizioni con servizio immediato e preciso. Mario Farbo è in via Caniga 45A. Visita il sito mariofarbopneumatici.it e scopri tutti i servizi. Da Farbo Gomme, gommiamo tutti!
1: La vista è fondamentale per la qualità della vita, ma le patologie oculari sono più comuni di quanto pensi. Se hai bisogno di un controllo approfondito, lo studio del dottor Umberto Murgia è il punto di riferimento. Grazie a tecnologie avanzate e a una diagnosi precoce, possiamo proteggere la tua vista e migliorare la qualità della tua vita. Studio medico oculistico del dottor Umberto Murgia, a Sassari e Tempio.
2: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
1: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
3: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
1: Esperienza, competenza e tecnologie avanzate le trovi al Laboratorio Analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484. Attenzione, attenzione, attenzione Sassari! Manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti ha il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti.

0: Sono le 9:58 minuti. Bella Vita News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Schiaffo della Camera dei Rappresentanti a Trump. Nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra all'Iran. 220 voti favorevoli, 204 contrari. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione, che non è vincolante per la Casa Bianca, passa ora al vaglio del Senato. Gli Stati Uniti sono a corto di munizioni a causa della guerra in Iran. A rivelarlo è un documento interno del Pentagono che di fatto smentisce la Casa Bianca. Disponiamo di enormi quantità di munizioni, aveva dichiarato più volte recentemente il presidente americano Trump. E secondo il Congresso, la guerra contro l'Iran è già costata agli Stati Uniti 38 miliardi di dollari. La stima è aggiornata ai primi giorni di agosto. Intanto si inasprisce il nuovo fronte bellico medio orientale. L'Arabia Saudita ha denunciato che gli Houthi, i ribelli yemeniti filo-iraniani, hanno lanciato un drone contro la Mecca. Superata la linea rossa, ammonisce Riyadh, mentre gli Houthi smentiscono l'attacco. A Gaza invece un edificio danneggiato durante la guerra è crollato stamane. Ci sarebbero 5 morti, 13 feriti e oltre 100 persone ancora sotto le macerie, molte delle quali bambini. Secondo l'FBI e il Dipartimento di Giustizia americano, i servizi segreti russi starebbero pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. 5 persone, per ora latitanti, sono già state incriminate negli Stati Uniti. La Russia ha preso di mira per ben 2 volte nelle ultime settimane il mio aereo, ha detto in un'intervista alla CBS il presidente ucraino Zelensky. Apertura di seduta in calo per la borsa, in avvio Piazza Affari cede circa mezzo punto, lo spread si attesta a quota 88, sempre alto il prezzo del petrolio, il Brent viaggia oltre i $107 al barile. È tutto, una buona giornata.

0: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK. Assistenza per privati, aziende e studi legali, sempre alle prese con il processo telematico, anche per la firma digitale. Per tutti c'è PC OK.
1: A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15. PC OK. Problema risolto.
2: Il più vasto assortimento di capsule da caffè? Da Tipico.
3: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
4: Per un pranzo speciale o per una festa di laurea, per un catering aziendale o persino per il pranzo di Natale, l'Anfora prepara tutto per te. Dagli antipasti ai dessert, smetti di spadellare. Ai tuoi banchetti ci pensa l'Anfora Gastronomia. Anche per menù vegani, l'Anfora Gastronomia. Da sempre a Sassari, in Viale Italia 50.
5: Vuoi dire ti amo senza parole? Gioielleria Milù. Ci pensa il gioiello. Gioielleria Milù, via Sardegna 25, Sassari.
6: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.

0: Sono le 10 e 29 minuti. Bella Vita News.
1: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Giudizio negativo dei sindacati sulla riunione al Mimit dedicata alla vertenza Euroallumina. I sindacati denunciano i ritardi nella gestione delle risorse per l'ambiente e per la salvaguardia dell'impianto. Ancora è risolto anche il nodo del congelamento delle azioni e dell'erogazione dei fondi promessi. Sul futuro dello stabilimento proseguono con difficoltà le interlocuzioni con Rusal. Il Mimit sta valutando anche la possibilità di un'amministrazione controllata con un commissario ad hoc, ipotesi che lascia perplessi i sindacati. Un lungo applauso accompagnato a Serramanna l'uscita dalla chiesa di San Leonardo del feretro di Federico Chia, il 17enne morto nello schianto del suo scooter contro un muro nella notte tra sabato e domenica. Un'intera comunità si è stretta attorno alla famiglia, centinaia di amici hanno indossato magliette bianche con la scritta "Sei in ogni nostro respiro" e sulle spalle il nome Chia, il soprannome con cui chiamavano Federico. Controlli della Guardia Costiera tra Cagliari e il Sulcis Iglesiente, sanzioni e sequestri in ristoranti e pescherie. Nel caso più grave, in un ristorante del Sulcis sono stati trovati circa 2 quintali di prodotti alimentari in 5 pozzetti freezer non autorizzati e non inseriti nel piano di autocontrollo. Sequestrati anche 20 kg di prodotti ittici privi di tracciabilità. Per il titolare è scattata una multa da 7.000 euro. Sulla costa cagliaritana, un ristoratore è stato invece sanzionato con 8.000 euro per indicazioni errate sulla provenienza e sulla natura surgelata di alcuni prodotti. Infine, in una pescheria dell'Iglesiente, multa da 6.000 euro per gamberi rossi venduti senza indicare la presenza di solfiti. Sale a 4 il numero delle vittime della West Nile in provincia di Oristano nel 2026. L'ultimo decesso riguarda una persona con patologie pregresse ricoverata da circa una settimana all'ospedale San Martino di Oristano. I casi di contagio accertati dall'inizio dell'anno sono complessivamente 27. La ASL rinnova l'invito alla prevenzione, soprattutto per anziani e persone fragili. Tra le raccomandazioni, evitare i ristagni d'acqua, utilizzare zanzariere e spray repellenti all'aperto. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
0: Problemi di udito? Risolvili con il metodo Acoustics del dottor Mattia Cossu. Acoustics a Sassari in Viale Umberto 113.
2: La tua salute merita attenzione. Chiedi gli screening dedicati alle donne. Laboratorio Analisi Pasubio. Qualità certificata.
0: Via Pasubio 13, Sassari. 079 67 66 484. Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione. Anche enoteca e specialità alimentari.
3: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
4: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
5: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio, qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
6: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio. Centri Massaio.
7: sorrisi.
8: Regalo last minute? Gioielleria Milù. Zero stress, massimo effetto. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari. Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex.

Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari, Predda Niedda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.

0: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenith. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenith ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenith, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenith.com.
1: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
2: Fashion Look.
3: Fashion Look.
2: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
4: Fashion Look, Sassari, via dei 1019. Il segreto del nostro successo? Venite a scoprirlo.
5: La vista è uno dei doni più preziosi che abbiamo, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto sia importante prendersene cura. Se hai bisogno di un controllo oculistico, lo studio del dottor Umberto Murgia è pronto ad offrirti la migliore assistenza per la salute dei tuoi occhi. Con anni di esperienza e tecnologia all'avanguardia, il dottor Umberto Murgia ti guida attraverso esami accurati e personalizzati per mantenere la tua vista al meglio in ogni fase della vita. Chiama ora il 340-931-4909 o visita il nostro sito studiooculisticoumbertomurgia.it.
6: Siete pronti per un nuovo anno scolastico da urlo?
7: Sì!
6: Alla cartoleria Scarabocchio abbiamo tutto quello che ti serve per iniziare l'anno con il piede giusto e una risata in più.
8: Abracadabra, zip zap zoom! Ecco una gomma che cancella anche i pasticci più grandi.
6: Scarabocchio, a Sassari in via Amendola 40, angolo via Porcellana. Scarabocchio.it.
9: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
6: Attenzione, attenzione, attenzione Sassari! Manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti hai il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti.
10: Devi cambiare le gomme e non sai dove andare?
6: Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. A Lipunti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.
11: Non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo.
12: L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.

0: amico vero.
1: Sono le 10:58 minuti.
2: Ok salute e benessere.
3: Siamo all'appuntamento con Ok salute e benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi ci occupiamo di malattie renali rare. Dopo Milano, Bari e Torino, il prossimo 17 settembre arriva a Bologna la campagna itinerante Clear, obiettivi chiari per la salute dei tuoi reni, un progetto di sensibilizzazione promosso da Sobi Italia con il patrocinio di progetto DDD ETS delle principali società scientifiche del settore. L'iniziativa nasce per accendere riflettori su patologie insidiose e spesso invisibili, le malattie renali croniche rare, con un focus particolare sulla glomerulopatia da C3, sulla glomerulonefrite membrano proliferativa da immunocomplessi. Ne abbiamo parlato con il professor Gaetano Lamanna, direttore della struttura complessa di nefrologia, dialisi e trapianto dell'azienda ospedaliera universitaria di Bologna, al quale chiedo subito quali sono, dal suo punto di vista, le principali conseguenze cliniche e assistenziali di un ritardo diagnostico e perché è così importante intervenire tempestivamente.
4: Ma le principali conseguenze cliniche di un ritardo diagnostico sono legate nel contesto renale al fatto che la malattia renale ha un decorso subdolo caratterizzato da segni marginali e spesso interpretati in maniera non congruente, che porta spesso il paziente a trovarsi di fronte all'esaurimento della funzione renale con la necessità di fare dialisi o di fare trapianto senza avere consapevolezza della malattia. Il fatto di poter diagnosticarla precocemente determina la possibilità per il paziente di attuare una serie di strategie che possono fermare o al più rallentare il decorso della malattia.
3: Senta, alla luce di questo, com'è possibile migliorare la tempestività della diagnosi?
4: Ci sono diversi mezzi attraverso cui è necessario implementare questi aspetti. Il primo è aumentare la consapevolezza della malattia nella popolazione. Le malattie renali sono spesso poco conosciute e vi è una scarsa percezione dei rischi che il paziente corre quando la creatinina si alza e quindi quando si ha insufficienza renale. L'altro aspetto è quello di poter implementare nella medicina di base, per esempio, o attraverso programmi speciali, la possibilità di fare alcuni test che ci consentono di individuare precocemente la malattia.
3: Senta, l'ultima domanda: quali ritiene siano oggi i messaggi prioritari da trasmettere ai cittadini per aumentare la consapevolezza e contribuire maggiormente a diagnosi più tempestive?
4: Il primo messaggio è: se avete alterazioni della funzione renale o avete la presenza di albuminuria, non considerate il vostro stato clinico di benessere come un criterio per poter affrontare il futuro, perché è necessario fare indagini che spesso implicano anche accertamento istologico. Secondo messaggio che vorrei dare è: cercate di valutare l'impatto che avere una malattia renale può avere, sapendo che la possibilità di documentare queste patologie non determina un aggravio della vostra percezione di salute, perché vi sono cure che possono aiutarvi nell'affrontare il percorso di queste malattie che hanno un andamento subito. Un messaggio anche ai medici di medicina generale, che è quello di non sottovalutare le alterazioni della funzione renale, ricorrere al nefrologo anche per alterazioni minime, perché minime alterazioni possono nascondere grandi problemi.
3: Grazie per essere stati con noi.

0: il calore della famiglia, della casa. Transport di Taula ti porta quel calore con esperienza ed edizione. Gasolio per riscaldamento, agricolo, per autotrazione. Lubrificanti Adiblu, GPL e bunkeraggi. Transport di Taula, per riscaldare la tua vita.
1: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
2: Daniele è in veranda.
1: La rosa dei venti? C'è Daniele?
2: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
3: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
4: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK.
5: Vendita, assistenza e riparazioni su PC, notebook e reti aziendali. E se hai un'urgenza, interveniamo anche da remoto, subito. PC OK, il tuo supporto tecnico di fiducia, sempre al tuo fianco. A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15, PC OK, problema risolto.
6: Nuova casa? Nuova capolino. Nuovo showroom, nuova capolino, Sassari Lipunti.
7: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
8: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
9: Ehi tu, ti senti un vero uomo?
10: Vuoi essere attraente e sempre in ordine?
11: Prenota da The Barber Shop Via dei Mille. Dal taglio capelli tradizionale con pettine e forbice ai più moderni tagli di tendenza, con rasature che sapranno valorizzare il tuo viso e il tuo look. Per tutti quegli uomini che desiderano prendersi cura di se stessi. The Barber Shop, in Via dei Mille 48 a Sassari, anche per piccoli uomini. 079 49 23 781. Si accettano pagamenti in Sardex.
12: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico Umberto Murgia.it.

0: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
1: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenith. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenith ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenith, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenith.com.
2: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza, regalati serenità, regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
3: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
4: È il giorno perfetto? Gioielleria Milù. Rendilo indimenticabile. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari.
5: Tutti gli apparecchi acustici promettono di farti sentire meglio. La differenza è come vengono regolati. Con il metodo Acoustics del dottor Mattia Cossu, dimentica le regolazioni per tentativi. Avrai calibrazioni di massima precisione per sentire bene da subito. Acoustics, a Sassari, in Viale Umberto 113. Acoustics, l'ascolto che cerchi, l'emozione che meriti.
6: Controllarsi è più semplice di quanto credi. Scopri gli screening dedicati alla salute maschile. Laboratorio di analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484.
7: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45, nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.

0: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere e prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenit.com.
1: La vista è fondamentale per la qualità della vita, ma le patologie oculari sono più comuni di quanto pensi. Se hai bisogno di un controllo approfondito, lo studio del dottor Umberto Murgia è il punto di riferimento. Grazie a tecnologie avanzate e a una diagnosi precoce, possiamo proteggere la tua vista e migliorare la qualità della tua vita. Studio medico oculistico del dottor Umberto Murgia, a Sassari e Tempio.
2: Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex.
3: Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari, Preddanieda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.
4: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Duplichiamo oppure ripariamo qualsiasi tipo di chiave auto. Duplicazione chiavi codificate, radiocomandi e telecomandi di ogni genere. Per privati, concessionari o aziende. Brico City Sassari. Via Bogino, angolo Viale Sicilia. O su Facebook Brico City Sassari. Accettiamo pagamenti in Sardex.
5: Navigantes. La carovana dell'identità, carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45, nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
6: Attenzione, attenzione, attenzione Sassari! Manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti hai il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti.
7: Fashion Look.
8: Fashion Look.
7: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
6: Fashion Look, Sassari, Via dei 1019. Il segreto del nostro successo? Venite a scoprirlo.
9: Non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.

0: Sono le 11 e 57 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati dalla redazione. L'Europa è più forte e indipendente, ma si trova anche di fronte sfide senza precedenti. Così nel suo discorso sullo stato dell'Unione a Strasburgo, Ursula von der Leyen, parlando delle minacce all'Unione Europea, la Presidente della Commissione ha puntato l'indice contro gli ultranazionalisti e le ingerenze russe che, ha detto, rischiano di frantumare l'unità europea. Sostegno all'Ucraina, intelligenza artificiale, crisi climatica, gli altri temi toccati, annunciata la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Ennesima tragedia a Gaza, stamani un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato, si aggrava il bilancio, almeno 14 morti, di cui 5 bambini, mentre sarebbero un centinaio le persone ancora intrappolate sotto le macerie, di cui la metà sarebbero bambini. Secondo le autorità della striscia di Gaza, almeno 2.000 gli edifici pericolanti a rischio crollo a causa dei raid dell'esercito dello Stato ebraico. E sul Medio Oriente, schiaffo della Camera dei rappresentanti a Trump. Nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra all'Iran. 220 voti a favore e 204 i contrari. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione, che non è vincolante per la Casa Bianca, passa ora al vaglio del Senato. Gli Stati Uniti sono a corto di munizioni a causa della guerra in Iran. A rivelarlo è un documento interno del Pentagono che di fatto smentisce la Casa Bianca. Disponiamo di un'enorme quantità di munizioni, ha dichiarato più volte anche recentemente il presidente degli Stati Uniti Trump. Il dossier sull'ex Ilva al centro dell'incontro questa mattina a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. L'esecutivo sta lavorando per mettere a punto un decreto che contenga misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Il provvedimento dovrebbe essere esaminato nel Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio. Nella stessa riunione il governo dovrebbe affrontare anche il caro carburanti, prorogando lo sconto sul diesel. La misura è in scadenza domani. Adesso è ufficiale, dopo 4 gare si conclude l'avventura di Domenico Tedesco alla guida del Bologna. Il club felsineo ha comunicato l'esonero dell'ex CT del Belgio e l'arrivo in panchina di Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale. In classifica il Bologna a un punto. Ed è tutto, a più tardi.

0: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione. Ehi tu, ti senti un vero uomo? Vuoi essere attraente e sempre in ordine? Prenota da The Barber Shop Via dei Mille. Dal taglio capelli tradizionale con pettine e forbice ai più moderni tagli di tendenza, con rasature che sapranno valorizzare il tuo viso e il tuo look. Per tutti quegli uomini che desiderano prendersi cura di se stessi. The Barber Shop, in Via dei Mille 48 a Sassari, anche per piccoli uomini. 079 49 23 781. Si accettano pagamenti in Sardex. Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it. Siete pronti per un nuovo anno scolastico da urlo? Alla cartoleria Scarabocchio abbiamo tutto quello che ti serve per iniziare l'anno con il piede giusto e una risata in più. E per chi vuole davvero stupire abbiamo le matite con superpoteri. Scrivi e vedrai il tuo futuro. Anche il voto del compito in classe. Scarabocchio, a Sassari in via Amendola 40, angolo via Porcellana. Scarabocchio.it. Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK. Assistenza per privati, aziende e studi legali, sempre alle prese con il processo telematico, anche per la firma digitale. Per tutti c'è PC OK.
1: A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15. PC OK. Problema risolto.
0: Offerte incredibili tutti i giorni? Da Tipico!
2: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
3: Gomme per auto? Moto? Mezzi pesanti? Mezzi agricoli? Cambiale da Farbo e riparti in sicurezza. Da Farbo trovi tutti i marchi di pneumatici alle migliori condizioni, con servizio immediato e preciso. Mario Farbo è in via Caniga 45A. Visita il sito mariofarbopneumatici.it e scopri tutti i servizi. Da Farbo Gomme, gommiamo tutti!
4: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.

0: Sono le 12 e 29 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione della Sardegna. L'Europa punta a rafforzare le reti elettriche e i sistemi di accumulo per riuscire a utilizzare tutta l'energia prodotta dalle rinnovabili. La Commissione europea segnala infatti che parte dell'energia generata da eolico e fotovoltaico rischia di non essere sfruttata per la mancanza di infrastrutture adeguate. Da qui l'ipotesi di potenziare i collegamenti elettrici come il Tyrrhenian Link e aumentare gli impianti BESS per conservare l'energia. Per la Sardegna questo potrebbe tradursi in nuovi cavidotti e sistemi di batterie con un ulteriore impatto sul territorio. Il piano si inserisce nel Green Deal europeo e nell'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. Tragedia a Sugologone, dove un uomo di 67 anni è morto dopo essere precipitato da un muretto. La vittima è Lussorio Massai, operaio forestale in pensione. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri nei pressi della chiesetta di Nostra Signora della Pietà, nella suggestiva area delle Fonti. L'uomo era seduto sul muretto che conduce al Belvedere. Quando ha perso l'equilibrio, potrebbe aver avuto un malore o essersi semplicemente distratto. È precipitato per alcuni metri battendo violentemente la testa. Tornano a preoccuparsi i pastori sardi per il prezzo del latte mentre aumentano i costi di produzione. A Tramazza, a 7 anni dalla grande mobilitazione del 2019, si è tenuta una nuova assemblea. La vecchia campagna si chiude a circa 1,40 euro al litro, ma secondo gli allevatori oggi produrre costa molto di più. Per la prossima campagna, che partirà a fine ottobre, chiedono un prezzo di almeno 1,60 euro al litro. Nel mirino anche il calo del pecorino romano DOP, sceso dall'inizio dell'anno di circa l'11% a 10,30 euro al chilo. I pastori chiedono un confronto con trasformatori, consorzi e istituzioni per affrontare anche le emergenze sanitarie negli allevamenti e avvertono, se non arriveranno risposte, sono pronti a una nuova mobilitazione. Polemica sulla Sella del Diavolo a Cagliari per i danni provocati, secondo alcune associazioni, dalla pratica delle mountain bike. In una nota viene denunciata la continua apertura di nuovi sentieri e piste per le bici. Secondo i promotori della protesta, questo avrebbe provocato una grave erosione del suolo e danneggiato habitat naturalistici tutelati. Nel mirino una minoranza di ciclisti accusata di utilizzare l'area senza rispettare le regole. Le associazioni segnalano inoltre la scomparsa di diversi cartelli presenti nella zona. È tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
3: Non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.
4: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
5: Vuoi farla sorridere? Gioielleria Milù. La bellezza è qui. Gioielleria Milù, via Sardegna 25, Sassari.
6: Apparecchio acustico? Non andare per tentativi. Scegli il metodo Acoustics del dottor Mattia Cossu. Acoustics, a Sassari, in viale Umberto 113.
7: Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è... Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione. Anche enoteca e specialità alimentari.
8: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45, nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
9: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
10: Daniele è in veranda.
9: La rosa dei venti? C'è Daniele?
10: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
11: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.

0: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenit.com.
1: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassarili Punti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
2: Fashion Look.
3: Fashion Look.
2: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
4: Fashion Look, Sassari, via dei 1019. Il segreto del nostro successo? Venite a scoprirlo. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Pruni Zedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione. Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
5: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco, organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
4: Attenzione, attenzione, attenzione Sassari! Manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti hai il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti. Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme, il gommista preferito dalle donne.
6: Tu cosa prepari per pranzo?
7: Ah, io niente. Cucina l'Anfora per me.
8: L'Anfora Ristorante Gastronomia prepara ogni giorno tante pietanze deliziose con ingredienti genuini, locali e freschissimi. Vieni a scegliere. Potrai gustarli da noi o portarli via. L'Anfora Ristorante Gastronomia. Viale Italia 50, Sassari.

0: Sono le 12 e 57 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati dalla redazione. L'Europa è più forte e indipendente, ma si trova anche di fronte sfide senza precedenti. Così nel suo discorso sullo stato dell'Unione a Strasburgo, Ursula von der Leyen, parlando delle minacce all'Unione Europea, la Presidente della Commissione ha puntato l'indice contro gli ultranazionalisti e le ingerenze russe che, ha detto, rischiano di frantumare l'unità europea. Sostegno all'Ucraina, intelligenza artificiale, crisi climatica, gli altri temi toccati, annunciata la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Ennesima tragedia a Gaza, stamani un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato, si aggrava il bilancio, almeno 14 morti, di cui 5 bambini, mentre sarebbero un centinaio le persone ancora intrappolate sotto le macerie, di cui la metà sarebbero bambini. Secondo le autorità della striscia di Gaza, almeno 2.000 gli edifici pericolanti a rischio crollo a causa dei raid dell'esercito dello Stato ebraico. E sul Medio Oriente, schiaffo della Camera dei rappresentanti a Trump. Nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra all'Iran. 220 voti a favore, 204 i contrari. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione, che non è vincolante per la Casa Bianca, passa ora al vaglio del Senato. Gli Stati Uniti sono a corto di munizioni a causa della guerra in Iran. A rivelarlo è un documento interno del Pentagono che di fatto smentisce la Casa Bianca. Disponiamo di un'enorme quantità di munizioni, ha dichiarato più volte anche recentemente il presidente degli Stati Uniti Trump. Il dossier sull'ex Ilva al centro dell'incontro questa mattina a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. L'esecutivo sta lavorando per mettere a punto un decreto che contenga misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Il provvedimento dovrebbe essere esaminato nel Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio. Nella stessa riunione il governo dovrebbe affrontare anche il caro carburanti, prorogando lo sconto sul diesel. La misura è in scadenza domani. Adesso è ufficiale, dopo 4 gare si conclude l'avventura di Domenico Tedesco alla guida del Bologna. Il club felsineo ha comunicato l'esonero dell'ex CT del Belgio e l'arrivo in panchina di Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale. In classifica il Bologna a un punto. Ed è tutto, a più tardi.

0: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
1: Offerte incredibili tutti i giorni da Tipico.
2: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
3: Tu cosa prepari per pranzo?
4: Ah, io niente, cucina l'anfora per me.
5: L'Anfora Ristorante Gastronomia prepara ogni giorno tante pietanze deliziose con ingredienti genuini, locali e freschissimi. Vieni a scegliere, potrai gustarli da noi o portarli via. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.
6: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
7: Ehi tu, ti senti un vero uomo? Vuoi essere attraente e sempre in ordine? Prenota da The Barber Shop Via dei Mille. Dal taglio capelli tradizionale con pettine e forbice ai più moderni tagli di tendenza, con rasature che sapranno valorizzare il tuo viso e il tuo look. Per tutti quegli uomini che desiderano prendersi cura di se stessi. The Barber Shop, in Via dei Mille 48 a Sassari, anche per piccoli uomini. 079 49 23 781. Si accettano pagamenti in Sardex.
8: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Brico City Sassari, via Bogino, angolo viale Sicilia.
9: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK.
10: Vendita, assistenza e riparazioni su PC, notebook e reti aziendali. E se hai un'urgenza, interveniamo anche da remoto, subito. PC OK, il tuo supporto tecnico di fiducia, sempre al tuo fianco. A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15, PC OK, problema risolto.

0: Radio Bella Vita. Radio e Bella Vita.
1: Bella Vita.
0: Disco Classic. Disco Classic. Disco Classic. Un viaggio nel tempo con la musica della tua vita. Disco Classic.

0: Sono le 13 e 28 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione della Sardegna. L'Europa punta a rafforzare le reti elettriche e i sistemi di accumulo per riuscire a utilizzare tutta l'energia prodotta dalle rinnovabili. La Commissione europea segnala infatti che parte dell'energia generata da eolico e fotovoltaico rischia di non essere sfruttata per la mancanza di infrastrutture adeguate. Da qui l'ipotesi di potenziare i collegamenti elettrici come il Tyrrhenian Link e aumentare gli impianti BES per conservare l'energia. Per la Sardegna questo potrebbe tradursi in nuovi cavidotti e sistemi di batterie, con un ulteriore impatto sul territorio. Il piano si inserisce nel Green Deal europeo e nell'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. Tragedia a Sugologone, dove un uomo di 67 anni è morto dopo essere precipitato da un muretto. La vittima è Lussorio Massai, operaio forestale in pensione. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri nei pressi della chiesetta di Nostra Signora della Pietà, nella suggestiva area delle fonti. L'uomo era seduto sul muretto che conduce al belvedere quando ha perso l'equilibrio. Potrebbe aver avuto un malore o essersi semplicemente distratto. È precipitato per alcuni metri battendo violentemente la testa. Tornano a preoccuparsi i pastori sardi per il prezzo del latte mentre aumentano i costi di produzione. A Tramazza, a 7 anni dalla grande mobilitazione del 2019, si è tenuta una nuova assemblea. La vecchia campagna si chiude a circa 1,40 euro al litro, ma secondo gli allevatori oggi produrre costa molto di più. Per la prossima campagna, che partirà a fine ottobre, chiedono un prezzo di almeno 1,60 euro al litro. Nel mirino anche il calo del pecorino romano DOP, sceso dall'inizio dell'anno di circa l'11% a 10,30 euro al chilo. I pastori chiedono un confronto con trasformatori, consorzi e istituzioni per affrontare anche le emergenze sanitarie negli allevamenti e avvertono, se non arriveranno risposte, sono pronti a una nuova mobilitazione. Polemica sulla Sella del Diavolo a Cagliari per i danni provocati, secondo alcune associazioni, dalla pratica delle mountain bike. In una nota viene denunciata la continua apertura di nuovi sentieri e piste per le bici. Secondo i promotori della protesta, questo avrebbe provocato una grave erosione del suolo e danneggiato habitat naturalistici tutelati. Nel mirino una minoranza di ciclisti accusata di utilizzare l'area senza rispettare le regole. Le associazioni segnalano inoltre la scomparsa di diversi cartelli presenti nella zona. È tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
1: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
3: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
1: Tutti gli apparecchi acustici promettono di farti sentire meglio. La differenza è come vengono regolati. Con il metodo Acoustics del dottor Mattia Cossu, dimentica le regolazioni per tentativi. Avrai calibrazioni di massima precisione per sentire bene da subito. Acoustics, a Sassari, in Viale Umberto 113. Acoustics, l'ascolto che cerchi, l'emozione che meriti. Un check-up oggi, più serenità domani. Laboratorio Analisi Pasubio. Via Pasubio 13, Sassari. 079 67 66 484.
4: La rosa dei venti? C'è Daniele?
5: Daniele è in veranda.
4: La rosa dei venti? C'è Daniele?
5: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
6: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
7: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco, organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.

0: La vista è fondamentale per la qualità della vita, ma le patologie oculari sono più comuni di quanto pensi. Se hai bisogno di un controllo approfondito, lo studio del dottor Umberto Murgia è il punto di riferimento. Grazie a tecnologie avanzate e a una diagnosi precoce, possiamo proteggere la tua vista e migliorare la qualità della tua vita. Studio medico oculistico del dottor Umberto Murgia, a Sassari e Tempio.
1: Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex.
2: Attenzione, attenzione, attenzione Sassari! Manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti hai il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti.
3: Non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.
4: Bella vita.

0: Bella Vita News.
1: Bentrovati dalla redazione. L'Europa è più forte e indipendente, ma si trova anche di fronte sfide senza precedenti. Così nel suo discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, Ursula von der Leyen, parlando delle minacce all'Unione Europea, la Presidente della Commissione ha puntato l'indice contro gli ultranazionalisti e le ingerenze russe che, ha detto, rischiano di frantumare l'unità europea. Sostegno all'Ucraina, intelligenza artificiale, crisi climatica, gli altri temi toccati, annunciata la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Ennesima tragedia a Gaza, stamani un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato, si aggrava il bilancio, almeno 14 morti, di cui 5 bambini, mentre sarebbero un centinaio le persone ancora intrappolate sotto le macerie, di cui la metà sarebbero bambini. Secondo le autorità della striscia di Gaza, almeno 2.000 gli edifici pericolanti a rischio crollo a causa dei raid dell'esercito dello Stato ebraico. E sul Medio Oriente, schiaffo della Camera dei rappresentanti a Trump. Nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra all'Iran. 220 voti a favore, 204 i contrari. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione, che non è vincolante per la Casa Bianca, passa ora al vaglio del Senato. Gli Stati Uniti sono a corto di munizioni a causa della guerra in Iran. A rivelarlo è un documento interno del Pentagono che di fatto smentisce la Casa Bianca. Disponiamo di un'enorme quantità di munizioni, ha dichiarato più volte anche recentemente il presidente degli Stati Uniti Trump. Il dossier sull'ex Ilva al centro dell'incontro questa mattina a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. L'esecutivo sta lavorando per mettere a punto un decreto che contenga misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Il provvedimento dovrebbe essere esaminato nel Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio. Nella stessa riunione il governo dovrebbe affrontare anche il caro carburanti, prorogando lo sconto sul diesel. La misura è in scadenza domani. Adesso è ufficiale, dopo 4 gare si conclude l'avventura di Domenico Tedesco alla guida del Bologna. Il club felsineo ha comunicato l'esonero dell'ex CT del Belgio e l'arrivo in panchina di Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale. In classifica il Bologna a un punto. Ed è tutto, a più tardi.

0: carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex. Il calore della famiglia, della casa. Transport di Taula ti porta quel calore con esperienza ed edizione. Gasolio per riscaldamento, agricolo, per autotrazione. Lubrificanti Adiblu, GPL e bunkeraggi. Transport di Taula, per riscaldare la tua vita.
2: La rosa dei venti? E c'è Daniele?
3: Daniele è in veranda.
2: La rosa dei venti? C'è Daniele?
3: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
4: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
5: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
6: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
7: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
8: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
9: Gomme per auto? Moto? Mezzi pesanti? Mezzi agricoli? Cambiale da Farbo e riparti in sicurezza. Da Farbo trovi tutti i marchi di pneumatici alle migliori condizioni, con servizio immediato e preciso. Mario Farbo è in via Caniga 45A. Visita il sito mariofarbopneumatici.it e scopri tutti i servizi. Da Farbo Gomme, gommiamo tutti!

0: Sono le 14 e 28 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione della Sardegna. L'Europa punta a rafforzare le reti elettriche e i sistemi di accumulo per riuscire a utilizzare tutta l'energia prodotta dalle rinnovabili. La Commissione europea segnala infatti che parte dell'energia generata da eolico e fotovoltaico rischia di non essere sfruttata per la mancanza di infrastrutture adeguate. Da qui l'ipotesi di potenziare i collegamenti elettrici come il Tyrrhenian Link e aumentare gli impianti BES per conservare l'energia. Per la Sardegna questo potrebbe tradursi in nuovi cavidotti e sistemi di batterie con un ulteriore impatto sul territorio. Il piano si inserisce nel Green Deal europeo e nell'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. Tragedia a Sugologone, dove un uomo di 67 anni è morto dopo essere precipitato da un muretto. La vittima è Lussorio Massai, operaio forestale in pensione. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri nei pressi della chiesetta di Nostra Signora della Pietà, nella suggestiva area delle fonti. L'uomo era seduto sul muretto che conduce al Belvedere quando ha perso l'equilibrio. Potrebbe aver avuto un malore o essersi semplicemente distratto. È precipitato per alcuni metri battendo violentemente la testa. Tornano a preoccuparsi i pastori sardi per il prezzo del latte mentre aumentano i costi di produzione. A Tramazza, a 7 anni dalla grande mobilitazione del 2019, si è tenuta una nuova assemblea. La vecchia campagna si chiude a circa 1,40 euro al litro, ma secondo gli allevatori oggi produrre costa molto di più. Per la prossima campagna, che partirà a fine ottobre, chiedono un prezzo di almeno 1,60 euro al litro. Nel mirino anche il calo del pecorino romano DOP, sceso dall'inizio dell'anno di circa l'11% a 10,30 euro al chilo. I pastori chiedono un confronto con trasformatori, consorzi e istituzioni per affrontare anche le emergenze sanitarie negli allevamenti e avvertono, se non arriveranno risposte, sono pronti a una nuova mobilitazione. Polemica sulla sella del diavolo a Cagliari per i danni provocati, secondo alcune associazioni, dalla pratica delle mountain bike. In una nota viene denunciata la continua apertura di nuovi sentieri e piste per le bici. Secondo i promotori della protesta, questo avrebbe provocato una grave erosione del suolo e danneggiato habitat naturalistici tutelati. Nel mirino una minoranza di ciclisti accusata di utilizzare l'area senza rispettare le regole. Le associazioni segnalano inoltre la scomparsa di diversi cartelli presenti nella zona. È tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
3: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
4: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
5: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
3: Regalo last minute? Gioielleria Milù. Zero stress, massimo effetto. Gioielleria Milù, via Sardegna 25, Sassari. Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione. Anche enoteca e specialità alimentari.

Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari, Predda Niedda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.

Problemi di udito? Risolvili con il metodo Acoustics del dottor Mattia Cossu. Acoustics a Sassari in Viale Umberto 113. Attenzione, attenzione, attenzione Sassari! Manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti ha il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti. Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne. La vista è uno dei doni più preziosi che abbiamo, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto sia importante prendersene cura. Se hai bisogno di un controllo oculistico, lo studio del dottor Umberto Murgia è pronto ad offrirti la migliore assistenza per la salute dei tuoi occhi. Con anni di esperienza e tecnologia all'avanguardia, il dottor Umberto Murgia ti guida attraverso esami accurati e personalizzati per mantenere la tua vista al meglio in ogni fase della vita. Chiama ora il 340-931-4909 o visita il nostro sito studiooculisticoumbertomurgia.it.

0: Sono le 15 e 0 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati dalla redazione. L'Europa è più forte e indipendente, ma si trova anche di fronte sfide senza precedenti. Così nel suo discorso sullo stato dell'Unione a Strasburgo, Ursula von der Leyen, parlando delle minacce all'Unione Europea, la Presidente della Commissione ha puntato l'indice contro gli ultranazionalisti e le ingerenze russe che, ha detto, rischiano di frantumare l'unità europea. Sostegno all'Ucraina, intelligenza artificiale, crisi climatica, gli altri temi toccati, annunciata la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Ennesima tragedia a Gaza, stamani un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato, si aggrava il bilancio, almeno 14 morti, di cui 5 bambini, mentre sarebbero un centinaio le persone ancora intrappolate sotto le macerie, di cui la metà sarebbero bambini. Secondo le autorità della striscia di Gaza, almeno 2.000 gli edifici pericolanti a rischio crollo a causa dei raid dell'esercito dello Stato ebraico. E sul Medio Oriente, schiaffo della Camera dei rappresentanti a Trump. Nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra all'Iran. 220 voti a favore, 204 i contrari. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme a tutti i democratici presenti. La risoluzione, che non è vincolante per la Casa Bianca, passa ora al vaglio del Senato. Gli Stati Uniti sono a corto di munizioni a causa della guerra in Iran. A rivelarlo è un documento interno del Pentagono che di fatto smentisce la Casa Bianca. Disponiamo di un'enorme quantità di munizioni, ha dichiarato più volte anche recentemente il presidente degli Stati Uniti Trump. Il dossier sull'ex Ilva al centro dell'incontro questa mattina a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. L'esecutivo sta lavorando per mettere a punto un decreto che contenga misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Il provvedimento dovrebbe essere esaminato nel Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio. Nella stessa riunione il governo dovrebbe affrontare anche il caro carburanti, prorogando lo sconto sul diesel. La misura è in scadenza domani. Adesso è ufficiale, dopo 4 gare si conclude l'avventura di Domenico Tedesco alla guida del Bologna. Il club felsineo ha comunicato l'esonero dell'ex CT del Belgio e l'arrivo in panchina di Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale. In classifica il Bologna a un punto. Ed è tutto, a più tardi.

0: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari li punti.
1: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.

0: Sono le 15 e 29 minuti.
1: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
2: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
3: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
1: Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex. Sai che il breath test dell'Helicobacter pylori può prevenire gastroenteriti, ulcere e cancro allo stomaco? Prenota subito al laboratorio di analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484.

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Attenzione, attenzione, attenzione Sassari! Manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti ha il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti. Ehi tu, ti senti un vero uomo? Vuoi essere attraente e sempre in ordine? Prenota da The Barber Shop Via dei Mille. Dal taglio capelli tradizionale con pettine e forbice ai più moderni tagli di tendenza, con rasature che sapranno valorizzare il tuo viso e il tuo look. Per tutti quegli uomini che desiderano prendersi cura di se stessi. The Barber Shop, in Via dei Mille 48 a Sassari, anche per piccoli uomini. 079 49 23 781. Si accettano pagamenti in Sardex.

0: Sono le 16 e 0 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Ultranazionalisti e anti-UE disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità. Così Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo. Oggi la pace è minacciata, ha proseguito la Presidente della Commissione parlando della guerra tra Russia e Ucraina, e anche sul nostro territorio le minacce sono in aumento, ha aggiunto. Tra i temi trattati anche i rapporti con la Cina, la crisi migratoria, la sfida dell'intelligenza artificiale e l'emergenza climatica. La Presidente della Commissione inoltre ha aperto al Canada come primo membro associato dell'Unione. E una nuova raffica di attacchi russi ha preso di mira nella notte diverse zone dell'Ucraina, almeno 9 morti e 36 feriti, il bilancio delle vittime nelle ultime 24 ore. A perdere la vita anche 5 passeggeri di un autobus di linea nel distretto di Nikopol, colpito da un drone. Sul fronte opposto, l'esercito di Kiev ha rivendicato di aver colpito nella notte un bombardiere russo in un'area in Crimea. Nel pomeriggio ha atteso un discorso televisivo alla nazione di Putin in vista delle imminenti elezioni parlamentari, mentre il ministro degli esteri russo Lavrov rilancia: Mosca è pronta a colloqui sia bilaterali che trilaterali sull'Ucraina. Attendiamo proposte per nuovi negoziati pur non nutrendo illusioni. Colpo di scena per l'ex Ilva: mentre era in corso l'incontro governo-sindacati a Palazzo Chigi, in vista del Consiglio dei Ministri del pomeriggio che avrebbe dovuto varare il decreto a sostegno dell'impianto e dei lavoratori, è arrivata la notizia che la Corte di Cassazione interverrà tra un mese sul nodo principale della crisi del sito tarantino. Fissata infatti al 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che la settimana scorsa ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva. Di conseguenza il governo ha chiesto alle organizzazioni sindacali di riaggiornare il tavolo e per ora ha congelato il decreto. Serie A ufficiali le designazioni arbitrali per la quinta giornata. In copertina il big match dell'Olimpico tra Roma ed Inter, entrambe prime in classifica a punteggio pieno, affidato a Massa. La penna dirigerà Milan-Lecce, mentre per Juventus-Atalanta c'è Zufferli. Fiorentina-Napoli affidata a Doveri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Diretta.
1: Gomme per auto? Moto? Mezzi pesanti? Mezzi agricoli? Cambiale da Farbo e riparti in sicurezza. Da Farbo trovi tutti i marchi di pneumatici alle migliori condizioni con servizio immediato e preciso. Mario Farbo è in via Caniga 45A. Visita il sito mariofarbopneumatici.it e scopri tutti i servizi. Da Farbo Gomme, gommiamo tutti!
2: Vuoi farla sorridere? Gioielleria Milù. La bellezza è qui. Gioielleria Milù, via Sardegna 25, Sassari.
3: Siete pronti per un nuovo anno scolastico da urlo? Alla cartoleria Scarabocchio abbiamo tutto quello che ti serve per iniziare l'anno con il piede giusto e una risata in più. Chiama ora e ottieni un incantesimo gratuito con ogni acquisto. Ah no, era un simpatico omaggio. Scarabocchio, a Sassari in via Amendola 40, angolo via Porcellana. Scarabocchio.it.
4: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Duplichiamo oppure ripariamo qualsiasi tipo di chiave auto. Duplicazione chiavi codificate, radiocomandi e telecomandi di ogni genere. Per privati, concessionari o aziende. Brico City Sassari, via Bogino, angolo Viale Sicilia. O su Facebook Brico City Sassari. Accettiamo pagamenti in Sardex.
5: La rosa dei venti? C'è Daniele?
6: Daniele in veranda.
5: La rosa dei venti? C'è Daniele?
6: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
7: Alla rosa dei venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La rosa dei venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
8: Il più vasto sortimento di tè? Da Tipico.
7: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.

0: finire.
1: Sono le 16 e 28 minuti.
2: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza, regalati serenità, regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
3: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.

0: Regalo last minute? Gioielleria Milù. Zero stress, massimo effetto. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari. Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione. Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
1: Un servizio dedicato alle future mamme? Laboratorio Analisi Pasubio, accanto a te in gravidanza.
0: Laboratorio di Analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484. Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione. Anche enoteca e specialità alimentari.

Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari, Predda Niedda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.

0: Tutti gli apparecchi acustici promettono di farti sentire meglio. La differenza è come vengono regolati. Con il metodo Acoustics del dottor Mattia Cossu, dimentica le regolazioni per tentativi. Avrai calibrazioni di massima precisione per sentire bene da subito. Acoustics, a Sassari, in Viale Umberto 113. Acoustics, l'ascolto che cerchi, l'emozione che meriti.
1: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco, organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
0: Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.
2: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenit.com.
3: Fashion Look.
4: Fashion Look.
3: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
0: Fashion Look, Sassari, via dei 1019. Il segreto del nostro successo? Venite a scoprirlo. La vista è uno dei doni più preziosi che abbiamo, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto sia importante prendersene cura. Se hai bisogno di un controllo oculistico, lo studio del dottor Umberto Murgia è pronto ad offrirti la migliore assistenza per la salute dei tuoi occhi. Con anni di esperienza e tecnologia all'avanguardia, il dottor Umberto Murgia ti guida attraverso esami accurati e personalizzati per mantenere la tua vista al meglio in ogni fase della vita. Chiama ora il 340-931-4909 o visita il nostro sito studiooculisticoumbertomurgia.it.

0: Sono le 16:59 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore Gianni Del Vecchio. Novità positive per quanto riguarda l'ex Ilva, scopriamole.
3: Colpo di scena sulla vicenda dell'ex Ilva. Oggi il governo doveva varare un decreto molto importante, perché doveva stanziare le risorse per la cassa integrazione per gli operai dello stabilimento tarantino, sia gli operai che lavorano direttamente all'ex Ilva, ma anche e soprattutto a quelli dell'indotto, perché appunto con la chiusura dell'area a caldo tante persone insomma si ritroverebbero ovviamente senza protezione e senza ammortizzatori sociali. Stiamo parlando appunto di fra l'indotto e i lavoratori diretti quasi 10.000 persone. Ebbene, questo decreto è slittato perché nel frattempo è arrivata la notizia che la Corte di Cassazione ha anticipato la discussione, l'udienza per quanto riguarda la decisione della Corte d'Appello di Milano di chiudere l'area a caldo dell'ex Ilva, l'ha anticipata al 20 ottobre, e quindi il governo di fatto ha detto ai sindacati che preferisce a questo punto aspettare poco più di un mese e capire alla fine quale sarà il quadro definitivo, cioè se definitivamente l'Ilva dovrà chiudere gli altiforni e con tutto quello che ne consegue per quanto riguarda appunto l'occupazione. Quindi solamente dopo il 20 ottobre poi si capirà se attivare o meno gli strumenti, gli ammortizzatori sociali per aiutare appunto i lavoratori tarantini.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenit.com.
1: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
2: Siete pronti per un nuovo anno scolastico da urlo? Alla cartoleria Scarabocchio abbiamo tutto quello che ti serve per iniziare l'anno con il piede giusto e una risata in più. Scarabocchio, la cartoleria dove la scuola diventa un gioco. Scarabocchio, a Sassari in via Amendola 40, angolo via Porcellana. Scarabocchio.it.
3: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City, Brico City Sassari, via Bogino, angolo viale Sicilia.
4: La rosa dei venti? C'è Daniele?
5: Daniele è in veranda.
4: La rosa dei venti? C'è Daniele?
5: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
6: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
7: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
1: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK.
8: Vendita, assistenza e riparazioni su PC, notebook e reti aziendali. E se hai un'urgenza, interveniamo anche da remoto, subito. PC OK, il tuo supporto tecnico di fiducia, sempre al tuo fianco. A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15, PC OK, problema risolto.
1: Il più vasto assortimento di capsule da caffè? Da Tipico.
9: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
10: Non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.
11: Bella vita.

0: Sono le 17 e 27 minuti. Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
1: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
2: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
3: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
1: Vuoi dire ti amo senza parole? Gioielleria Milù. Ci pensa il gioiello. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari. Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex. A Sassari è nato un nuovo centro per l'udito, progettato appositamente per darti il massimo. Il centro Acoustics del dottor Mattia Cossu. Qui trovi le tecnologie più avanzate, uno studio di ultima generazione e il riferimento costante di cui hai bisogno. Acoustics, a Sassari, in viale Umberto 113. Acoustics, l'ascolto che cerchi, l'emozione che meriti. Sei intollerante al lattosio? Scoprilo con l'esame più accurato. Il Breath Test al lattosio con misurazione di metano e idrogeno. Prenota subito al laboratorio di analisi Pasubio. Via Pasubio 13, Sassari.

0: La vista è fondamentale per la qualità della vita, ma le patologie oculari sono più comuni di quanto pensi. Se hai bisogno di un controllo approfondito, lo studio del dottor Umberto Murgia è il punto di riferimento. Grazie a tecnologie avanzate e a una diagnosi precoce, possiamo proteggere la tua vista e migliorare la qualità della tua vita. Studio medico oculistico del dottor Umberto Murgia, a Sassari e Tempio.
1: Navigantes. La carovana dell'identità, carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45, nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
2: Attenzione, attenzione, attenzione Sassari! Manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti hai il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti.
3: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
4: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Li Punti, via Domenico Mille Lire.

0: Sono le 18 e 0 minuti. Bella Vita News.
1: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, comincia l'Europa League. Alle 21 il Milan di Amorim ospita i portoghesi del Benfica San Siro. Linea a Gianni De Gaetano.
2: Non tutti i mali vengono per nuocere. D'altra parte, quasi due anni senza coppa non è roba da diavolo. E allora guai ad andare troppo per il sottile, seppur non è l'amata Champions corredata dal motivetto dei sogni, ma l'Europa League, che comunque non fa bella mostra di sé nella bacheca ricca di casa Milan, nemmeno quando si chiamava Coppa UEFA, ancor prima delle fiere. A tutto ciò si aggiunge l'alto lignaggio del primo avversario, il Benfica, tra l'altro capace di stimolare le emozioni di Mister Amorim, che la maglia delle Aquile la indossò da giocatore, di Moreira e Bomber Ramos, che ieri ha promesso se segno non esulto. Esordio da titolare per l'ex Nottingham Hutchinson, dall'inizio anche il giovane talento Sissé, riposano in panchina Modric e Rabiot. Tra i lusitani, in difesa Alessandro Circati, l'anno passato a Parma, nata a Fidenza, naturalizzato australiano. In porta l'ucraino Trubin, in estate nelle mire juventine. Attenzione all'estero del suo connazionale Sudakov. Arbitra l'inglese Gillett. San Siro stracolmo, attesi 65.000 spettatori.
1: Domani toccherà la Juventus, attesa dai tulipani del NEC. Intanto il Bologna esonera dopo 4 partite Domenico Tedesco. Lo ascoltiamo intercettato all'uscita dal centro sportivo di Casteldebole.
3: Sono molto dispiaciuto perché questa gente merita tanto. Purtroppo sono stato solo due volte nello stadio qui a Bologna e l'atmosfera in città intorno alla squadra è qualcosa di molto bello, e perciò mi dispiace moltissimo e ringrazio tutti coloro che mi hanno accolto in questo modo.
1: Al suo posto Raffaele Palladino, che ha firmato un contratto triennale con i rossoblù. Voltiamo pagina, europei maschili di volley, brilla la nazionale di Fefe De Giorgi, che oggi si gode una giornata di riposo prima di affrontare la Slovenia. Ieri il 3-1 contro la Repubblica Ceca è valso il quarto successo su 4 per gli azzurri e il passaggio agli ottavi. Parola alla via.
4: Siamo contenti del risultato, siamo contenti della pallavolo espresso dopo quel primo set perso e come abbiamo reagito durante il primo set, perché abbiamo perso ma eravamo lì.
1: Domani la sfida contro i balcanici vale il primato nel girone A, che però potrebbe arrivare già stasera dopo la partita tra Cechia e Slovenia. Per l'aritmetica i cechi devono vincere con qualsiasi risultato oppure la Slovenia deve imporsi al tie break. Al contrario, in caso di vittoria slovena per 3-0 o 3-1, tutto rimandato allo scontro diretto di domani. Ed è tutto dallo sport.

0: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione. Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it. Siete pronti per un nuovo anno scolastico da urlo?
1: Sì!
0: Alla cartoleria Scarabocchio abbiamo tutto quello che ti serve per iniziare l'anno con il piede giusto e una risata in più. Corri da Scarabocchio e preparati a vivere un anno scolastico da favola. Scarabocchio, a Sassari in via Amendola 40, angolo via Porcellana. Scarabocchio.it.
2: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Duplichiamo oppure ripariamo qualsiasi tipo di chiave auto. Duplicazione chiavi codificate, radiocomandi e telecomandi di ogni genere. Per privati, concessionari o aziende. Brico City Sassari. Via Bogino, angolo Viale Sicilia. O su Facebook Brico City Sassari. Accettiamo pagamenti in Sardex.
3: Navigantes. La carovana dell'identità, carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45, nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
0: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK. Assistenza per privati, aziende e studi legali, sempre alle prese con il processo telematico, anche per la firma digitale. Per tutti c'è PC OK.
4: A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15. PC OK. Problema risolto.
0: Il più vasto assortimento di capsule da caffè? Da Tipico.
5: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
6: Gomme per auto? Moto? Mezzi pesanti? Mezzi agricoli? Cambiale da Farbo e riparti in sicurezza. Da Farbo trovi tutti i marchi di pneumatici alle migliori condizioni, con servizio immediato e preciso. Mario Farbo è in via Caniga 45A. Visita il sito mariofarbopneumatici.it e scopri tutti i servizi. Da Farbo Gomme, gommiamo tutti!

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Sono le 18 e 29 minuti.
2: Bella Vita News.
3: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Lutto nella politica sarda, è morto a 97 anni Pietrino Soddu, figura di primo piano della politica regionale del secondo dopoguerra. Nato a Benetutti nel 1929, è stato uno dei principali esponenti della Democrazia Cristiana in Sardegna, consigliere regionale per 5 legislature dal 1961 al 1983, ricoprì anche l'incarico di assessore negli anni della rinascita. Tra il 72 e l'80 fu per 7 volte presidente della regione. Nel 1983 approdò alla Camera dei Deputati, dove rimase fino al 94. Tragedia della

0: strada Baunei, poco dopo le 9.30 di oggi, due moto si sono scontrate all'altezza del chilometro 159 dell'Orientale. Un motociclista tedesco di 63 anni ha perso la vita dopo l'impatto violentissimo avvenuto in prossimità di una curva. È in gravi condizioni l'altro centauro, suo connazionale coetaneo, che era alla guida dell'altra moto. Claudio Gulisano ribadisce la sua innocenza davanti alla Corte d'Assise. Il 44enne accusato della morte dei genitori Luigi Gulisano e Maria De Sì ha dichiarato di non aver mai pensato di fare loro del male e di non avere alcun motivo per ucciderli. La coppia di 79 e 82 anni era stata trovata morta nel dicembre 2024 nella propria abitazione di via Ghibli al quartiere del Sole. Nel corso dell'udienza Gulisano ha respinto anche l'ipotesi di un movente economico, sostenendo che i genitori lo aiutavano a pagare i debiti. La procura però contesta questa ricostruzione. Questa è una pantomima fatta per un solo scopo, ha affondato il magistrato, non perché lei non sa cosa dire, ma perché è lei che li ha uccisi. La regione Sardegna ha presentato ricorso al TAR contro il Ministero della Giustizia per il trasferimento nell'isola di detenuti al 41 bis. La giunta chiede di accedere agli atti che hanno portato alla decisione di trasferire a UTA decine di detenuti tra mafiosi e terroristi. La richiesta di accesso presentata il 4 agosto non avrebbe ricevuto risposta dal Ministero. I primi trasferimenti sono scattati il 5 settembre. La presidente Alessandra Todde denuncia la mancata comunicazione preventiva alla regione e parla di una situazione senza precedenti. Nel mirino anche le ricadute su carceri e sanità. UTA e bancali operano già oltre la capienza ordinaria e con carenze di personale. Ed è tutto. Grazie per averci seguito fin qui. A voi tutti buon proseguimento d'ascolto.
1: Cerchi qualcosa che spacca? Gioielleria Milù. Brilla diverso. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25 Sassari.
2: Allergie stagionali? Affidati ai test specialistici del Laboratorio Analisi Pasubio. La tua salute merita attenzione.
1: Laboratorio di Analisi Pasubio. Via Pasubio 13 Sassari. 079 67 66 484. Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione. Anche enoteca e specialità alimentari.
3: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenit.com.
4: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza, regalati serenità, regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
5: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.

0: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenith. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenith ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenith, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenith.com.
1: Fashion Look.
2: Fashion Look.
1: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
3: Fashion Look, Sassari, via dei 1019. Il segreto del nostro successo? Venite a scoprirlo.
4: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida. Sì, ma tolga la mano.
5: Non posso.
4: Avanti, tolga la mano.
5: Le ho detto che non posso!
4: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
6: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
3: Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex.
7: Tutti gli apparecchi acustici promettono di farti sentire meglio. La differenza è come vengono regolati. Con il metodo Acoustics del dottor Mattia Cossu, dimentica le regolazioni per tentativi. Avrai calibrazioni di massima precisione per sentire bene da subito. Acoustics, a Sassari, in Viale Umberto 113. Acoustics, l'ascolto che cerchi, l'emozione che meriti.
8: La rosa dei venti? C'è Daniele?
5: Daniele è in veranda.
8: La rosa dei venti? C'è Daniele?
5: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
9: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
10: Navigantes. La carovana dell'identità, carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45, nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
3: Attenzione, attenzione, attenzione Sassari! Manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti hai il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti.
11: Devi cambiare le gomme e non sai dove andare?
3: Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.

0: Sono le 19:00.
1: Bella Vita News.
2: Buonasera da Nicola De Muro. Via il bollo auto per il 2027, misura che riguarderà anche i motocicli. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, che ha prorogato anche il taglio delle accise sui carburanti. Ne parliamo più avanti nella pagina economica. Ultranazionalisti e anti-Unione Europea vogliono frantumare la nostra unità. Lottiamo per la nostra idea di Europa in un ambiente apertamente ostile. Così Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione al Parlamento di Strasburgo. Dobbiamo sostenere l'Ucraina con tutte le nostre forze, poi ribadito alla Presidente, che ha toccato molti altri punti nel suo discorso, dal clima ai rapporti con la Cina, alle crisi migratorie e alle sfide dell'intelligenza artificiale.
3: L'economia.
2: Decisione a sorpresa del governo Meloni: per il 2027 è cancellato il bollo per auto e moto di piccola e media cilindrata fino a 80 kW di potenza, circa 13,2 milioni di vetture e oltre 1 milione di motocicli. L'esenzione vale per una sola auto, quella di minor potenza, per singolo cittadino. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Il Consiglio dei Ministri, sempre con decreto, ha prorogato il taglio delle accise in scadenza domani 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà di 12 centesimi al litro, compresa IVA, per la prima settimana e di 6 centesimi per la seconda, fino al 5 ottobre. Congelato invece il decreto ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto. Ancora in risalita l'inflazione, l'Istat conferma le stime preliminari e registra una variazione dello 0,5% su base mensile e del 3,3% su base annua, ai massimi da quasi 3 anni. Pesa la fiammata dei beni energetici che risentono della guerra in Medio Oriente, più 17% in un anno. In leggera frenata invece il cosiddetto carrello della spesa, che ad agosto scende allo 0,9% dall'1% di luglio. È tutto per ora, più tardi.

0: Siete pronti per un nuovo anno scolastico da urlo?
1: Sì!
0: Alla cartoleria Scarabocchio abbiamo tutto quello che ti serve per iniziare l'anno con il piede giusto e una risata in più. Scarabocchio, la cartoleria dove la scuola diventa pura magia. Scarabocchio, a Sassari in via Amendola 40, angolo via Porcellana. Scarabocchio.it.
2: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
3: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenit.com.
4: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico Umberto Murgia.it.

0: Sono le 19 e 27 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Lutto nella politica sarda, è morto a 97 anni Pietrino Soddu, figura di primo piano della politica regionale del secondo dopoguerra. Nato a Benetutti nel 1929, è stato uno dei principali esponenti della Democrazia Cristiana in Sardegna, consigliere regionale per 5 legislature dal 1961 al 1983, ricoprì anche l'incarico di assessore negli anni della rinascita. Tra il 72 e l'80 fu per 7 volte presidente della regione. Nel 1983 approdò alla Camera dei Deputati, dove rimase fino al 94. Tragedia della strada Baunei. Poco dopo le 9:30 di oggi, due moto si sono scontrate all'altezza del chilometro 159 dell'Orientale. Un motociclista tedesco di 63 anni ha perso la vita dopo l'impatto violentissimo avvenuto in prossimità di una curva. È in gravi condizioni l'altro centauro, suo connazionale coetaneo, che era alla guida dell'altra moto. Claudio Gulisano ribadisce la sua innocenza davanti alla Corte d'Assise. Il 44enne accusato della morte dei genitori Luigi Gulisano e Maria De Sì ha dichiarato di non aver mai pensato di fare loro del male e di non avere alcun motivo per ucciderli. La coppia di 79 e 82 anni era stata trovata morta nel dicembre 2024 nella propria abitazione di via Ghibli al quartiere del Sole. Nel corso dell'udienza Gulisano ha respinto anche l'ipotesi di un movente economico, sostenendo che i genitori lo aiutavano a pagare i debiti. La procura però contesta questa ricostruzione. Questa è una pantomima fatta per un solo scopo, ha affondato il magistrato, non perché lei non sa cosa dire, ma perché è lei che li ha uccisi. La regione Sardegna ha presentato ricorso al TAR contro il Ministero della Giustizia per il trasferimento nell'isola di detenuti al 41 bis. La giunta chiede di accedere agli atti che hanno portato alla decisione di trasferire a Uta decine di detenuti tra mafiosi e terroristi. La richiesta di accesso, presentata il 4 agosto, non avrebbe ricevuto risposta dal Ministero. I primi trasferimenti sono scattati il 5 settembre. La presidente Alessandra Todde denuncia la mancata comunicazione preventiva alla regione e parla di una situazione senza precedenti. Nel mirino anche le ricadute su carceri e sanità. Uta e Bancali operano già oltre la capienza ordinaria e con carenze di personale. Ed è tutto. Grazie per averci seguito fin qui. A voi tutti buon proseguimento d'ascolto.
3: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
4: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
5: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
3: Un'occasione speciale? Gioielleria Milù. Gioielli e bijou per ogni emozione. Via Sardegna 25, Sassari.
6: Ehi tu, ti senti un vero uomo?
3: Vuoi essere attraente e sempre in ordine? Prenota da The Barber Shop Via dei Mille. Dal taglio capelli tradizionale con pettine e forbice ai più moderni tagli di tendenza, con rasature che sapranno valorizzare il tuo viso e il tuo look. Per tutti quegli uomini che desiderano prendersi cura di se stessi. The Barber Shop, in Via dei Mille 48 a Sassari. Anche per piccoli uomini. 079 49 23 781. Si accettano pagamenti in Sardex.

0: Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex. Apparecchio acustico? Non andare per tentativi. Scegli il metodo Acoustics del dottor Mattia Cossu. Acoustics, a Sassari, in viale Umberto 113.
1: La rosa dei venti? C'è Daniele?
2: Daniele è in veranda.
1: La rosa dei venti? C'è Daniele?
2: Le ho detto che Daniele è in veranda. Sta accogliendo i clienti nella nuovissima e spaziosissima veranda all'aperto.
3: Alla Rosa dei Venti abbiamo ampliato e realizzato una nuovissima veranda all'aperto, dove oltre alle inimitabili pizze potrete gustare le pietanze dei nuovissimi menù, con la pasta fresca e tutte le specialità del mare. La Rosa dei Venti, Porto Torres, via Ettore Sacchi 20. Aperti sempre, anche la domenica.
0: Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è... Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione. Anche enoteca e specialità alimentari.

Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari, Predda Niedda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.

0: pranzo speciale o per una festa di laurea, per un catering aziendale o persino per il pranzo di Natale, l'Anfora prepara tutto per te. Dagli antipasti ai dessert, smetti di spadellare. Ai tuoi banchetti ci pensa l'Anfora Gastronomia. Anche per menù vegani, l'Anfora Gastronomia, da sempre a Sassari, in Viale Italia 50.
1: La vista è fondamentale per la qualità della vita, ma le patologie oculari sono più comuni di quanto pensi. Se hai bisogno di un controllo approfondito, lo studio del dottor Umberto Murgia è il punto di riferimento. Grazie a tecnologie avanzate e a una diagnosi precoce, possiamo proteggere la tua vista e migliorare la qualità della tua vita. Studio medico oculistico del dottor Umberto Murgia, a Sassari e Tempio.
2: Attenzione, attenzione, attenzione Sassari! Manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti ha il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti.
3: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino. Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino. Costruisci sicuro. Costruisci meglio.
4: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorante Zenit.com.

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Buonasera da Nicola De Muro. Via il bollo auto per il 2027, misura che riguarderà anche i motocicli. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, che ha prorogato anche il taglio delle accise sui carburanti. Ne parliamo più avanti nella pagina economica. Ultranazionalisti e anti-Unione Europea vogliono frantumare la nostra unità. Lottiamo per la nostra idea di Europa in un ambiente apertamente ostile. Così Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione al Parlamento di Strasburgo. Dobbiamo sostenere l'Ucraina con tutte le nostre forze, poi ribadito alla Presidente, che ha toccato molti altri punti nel suo discorso, dal clima ai rapporti con la Cina, alle crisi migratorie e alle sfide dell'intelligenza artificiale.
3: L'economia.
2: Decisione a sorpresa del governo Meloni: per il 2027 è cancellato il bollo per auto e moto di piccola e media cilindrata fino a 80 kW di potenza, circa 13,2 milioni di vetture e oltre 1 milione di motocicli. L'esenzione vale per una sola auto, quella di minor potenza, per singolo cittadino. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Il Consiglio dei Ministri, sempre con decreto, ha prorogato il taglio delle accise in scadenza domani 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà di 12 centesimi al litro, compresa IVA, per la prima settimana e di 6 centesimi per la seconda, fino al 5 ottobre. Congelato invece il decreto ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto. Ancora in risalita l'inflazione, l'Istat conferma le stime preliminari e registra una variazione dello 0,5% su base mensile e del 3,3% su base annua, ai massimi da quasi 3 anni. Pesa la fiammata dei beni energetici che risentono della guerra in Medio Oriente, più 17% in un anno. In leggera frenata invece il cosiddetto carrello della spesa, che ad agosto scende allo 0,9% dall'1% di luglio. È tutto per ora, più tardi.

0: offerte incredibili tutti i giorni, da Tipico.
1: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
2: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
3: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
4: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
5: Hai bisogno di stampe veloci, professionali e di grande impatto? Da No Name trovi qualità, rapidità e soluzioni su misura per ogni esigenza. Grafica, stampa, siti internet, abbigliamento da lavoro, gadget personalizzati e molto altro. Che tu sia un'azienda, uno studente o un professionista, il nostro team trasforma le tue idee in stampa. Passa da No Name, Sassari, via Prunizzedda 49F. No Name, la tua immagine, la nostra passione.
6: Il calore della famiglia, della casa. Transport di Taula ti porta quel calore con esperienza e dedizione. Gasolio per riscaldamento, agricolo, per autotrazione. Lubrificanti Adiblu, GPL e bunkeraggi. Transport di Taula, per riscaldare la tua vita.

lacci che diventano lacci, più diventano stretti, più nascondono i picci, come un cane ti accucci sui tuoi poveri stracci, piano piano vai giù, come un programma di soci, piano piano vai giù, ma poco dopo risorgi, solo che non ti accorgi, dei sorrisi posticci, dei pensieri che scacci, delle cose che lasci.

0: a Sassari è nato un nuovo centro per l'udito, progettato appositamente per darti il massimo. Il centro Acoustics del dottor Mattia Cossu. Qui trovi le tecnologie più avanzate, uno studio di ultima generazione e il riferimento costante di cui hai bisogno. Acoustics, a Sassari, in Viale Umberto 113. Acoustics, l'ascolto che cerchi, l'emozione che meriti. Che si tratti di salumi nazionali o di prodotti locali, di affettati selezionati per la tua tavola, o di composizioni per taglieri stuzzicanti, o persino di gustosissimi panini imbottiti, il posto giusto è Salumeria Alessandro Multineddu, in via Principessa Maria 70. Salumeria Multineddu, da 60 anni, la tradizione affettata alla perfezione. Anche enoteca e specialità alimentari.
1: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45, nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
0: Vuoi stupire davvero? Gioielleria Milù, brilla con stile. Gioielleria Milù, via Sardegna 25, Sassari.

gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te. Sì, io parlo di te.

Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari, Predda Niedda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.

Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue, e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: La vista è uno dei doni più preziosi che abbiamo, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto sia importante prendersene cura. Se hai bisogno di un controllo oculistico, lo studio del dottor Umberto Murgia è pronto ad offrirti la migliore assistenza per la salute dei tuoi occhi. Con anni di esperienza e tecnologia all'avanguardia, il dottor Umberto Murgia ti guida attraverso esami accurati e personalizzati per mantenere la tua vista al meglio in ogni fase della vita. Chiama ora il 340-931-4909 o visita il nostro sito studiooculisticoumbertomurgia.it.
1: Attenzione, attenzione, attenzione Sassari! Manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti hai il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti.
2: Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.
3: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorante Zenit.com.

0: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK. Assistenza per privati, aziende e studi legali, sempre alle prese con il processo telematico, anche per la firma digitale. Per tutti c'è PC OK.
1: A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15. PC OK. Problema risolto.

0: Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco, organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna. Navigantes, la carovana dell'identità.
1: Regalo last minute? Gioielleria Milù. Zero stress, massimo effetto. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25 Sassari.

0: girlfriend everywhere.
1: Attenzione, attenzione, attenzione Sassari! Manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti ha il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti.

0: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
1: Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari Predda Niedda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.

0: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari li punti.
1: Attenzione, attenzione, attenzione Sassari! Manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti ha il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti.

0: Il più vasto assortimento di tè? Da Tipico.
1: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico. Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
2: Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex.

Navigantes, la carovana dell'identità carica di tradizioni della Sardegna, arriva a Sant'Antioco. Organizzato dalla Fondazione Maria Carta, domenica 4 ottobre alle 10.45 nella Basilica di Sant'Antioco Martire, i canti della tradizione. Alle 11.45 poi, la sfilata per le vie del centro con i suoni, i canti e i balli tradizionali della Sardegna.

Attenzione, attenzione, attenzione Sassari! Manca davvero poco alla scadenza del bonus infissi. Da Far Serramenti ha il 50% di bonus fiscale più un extra sconto del 25%. Non puoi perderlo! Far Serramenti, Sassari, Viale Porto Torres 44, sotto a Peddu Arredamenti.

0: Radio Bella Vita. Radio e Bella Vita. Bella Vita. Bella Vita. La radio di chi ama la vita. Bella
1: Vita. È 1:17.